Ecco la hai minato di sede velava. Non ne hai mai lo sindua. Piatra giapaccia gallo sindua. Dammi veda. Abbi langate show a che. Sindu vidir tore che tiene. E then mema che sindu gode qua da valle che vena kanga handa puluan. La canna hard beat take a tuella hitio te hima. Message che danno me beta. Mambalang inno a eneca. Binda hata binda tunaya no tunai pahaya no tunai hata pe whatsapp nambeca. O avenue in the valle che vena kanga urta vela tiene. Mevagi lassanum lassan sindurica. Adape playlist che tieno. Abbiamo un sindurica. Mevi di hera.